Raff con un'emozione inaspettata alle 7:54 minuti. Questa è Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan. Qualcuno di voi ci sta dicendo che siamo al weekend e oggi ha deciso di lavorare dalla spiaggia, qualche riunione di lavoro direttamente da sotto l'ombrellone. Magari immagino con lo sfondo dell'ufficio, così per far finta, no, di essere professionale ancora nel tuo luogo di lavoro. Certo, il problema è quando passa quello del cocco, che vende il cocco, come gliela giustifichi. Comunque è vero, ci sta, perché oggi abbiamo i mezzi e gli strumenti anche per portarci, ahimè, il lavoro in vacanza, oppure per fortuna di anticipare le nostre vacanze permettendoci di fare qualcosa da sotto l'ombrellone come questo amico. C'è Gaia adesso in arrivo su Radio Subasio con Bossa Nostra.

0: Gli aggiornamenti sulle principali strade italiane e le ultime notizie su Radio Subasio, 8:02.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Gelo tra Mosca e Roma dopo l'espulsione di 2 militari russi dall'Italia. Sono accusati di spionaggio. Immediata la replica del Cremlino. Risponderemo. L'ambasciatore Paramonov conferma di essere stato convocato alla Farnesina e attacca l'Italia. Non ha esponenti della levatura di Putin e Lavrov. Intanto le forze ucraine hanno condotto nella notte una nuova serie di attacchi contro infrastrutture petrolifere russe. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico a Hormuz è quasi completamente fermo.